0: Terima kasih YFM di Kuching. Di itu kita mulai kami di Sadah Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.